0: Radio Mosambik, Manica.
1: Gome jauseko miseswa misere 22 horas e 8 minutos. Tabonga kune mdono basa wa tiverengera pano masoko kondimi uchipurikesi. Masoko wa verengera kwa kuturo paguru. Nume nishkote ningoma yake mondo ndi mondo basi. Mondo anachakanaka.